ci devi dare con lo stesso le braccia per le pila, mi vanno le mie missa e le braccia a radio TV, una noce ma se vuoi, le scelte che potrei non mi sconosco, le paure di empatia, se te reci che abiti la vita moia, e avvisati con le baci, i carati lo troia, tu a distanza che voglio da nevi di Nico, sfacco in un tronno sia di Yogo, tu di Nico.